0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: A 83 anni è morto Sandro Mazzola, simbolo della grande Inter di Herrera. Nel comunicare la scomparsa, la società nerazzurra ricorda Mazzola come uno dei più grandi calciatori della storia, non solo dell'Inter. Sandro Mazzola era figlio di Valentino, capitano del Grande Torino, morto nell'incidente aereo di Superga. I funerali si terranno oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che prevede la cancellazione della tassa sul possesso di auto e moto di piccola e media cilindrata. Il provvedimento interessa 14,5 milioni di mezzi, ovvero la totalità delle moto e il 70% del parco auto in circolazione. Per il momento, la misura sarà valida solo nel 2027. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato per altri 15 giorni il taglio delle accise sul diesel. Il taglio sarà di 12,2 centesimi al litro invece degli attuali 17, per poi ridursi a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Verranno sospesi i 2.500 licenziamenti dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Questo almeno fino alla sentenza della Cassazione prevista per il 20 ottobre. Questa settimana dovrebbe svolgersi a Palazzo Chigi il confronto sull'ex Ilva. Intanto, venerdì 18 si è svolto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro per discutere degli strumenti di tutela dei lavoratori. La polizia ha eseguito 20 decreti di perquisizione in 9 città italiane nel corso dell'indagine per il rilascio di certificazioni mediche false. Questi certificati dovevano impedire che cittadini stranieri irregolari fossero trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri. I medici sono indagati per falso e interruzione di pubblico servizio. L'indagine aveva già portato ad altre perquisizioni in passato, a carico di 8 medici che erano in servizio al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna. Per 3 di loro era scattata l'interdizione dalla professione per 10 mesi, per gli altri il divieto di occuparsi di certificati per i CPR. La Lega rilancia la proposta di un anticipo della pensione a 64 anni. Il provvedimento potrebbe entrare nella prossima legge di bilancio e interessare circa 180.000 persone. La norma costerebbe circa 5 miliardi per il prossimo triennio e sarebbe sperimentale. L'uscita dal lavoro a 64 anni non sarebbe obbligatoria ma volontaria. La settimana scorsa, un drone proveniente dalla Bielorussia è stato abbattuto nei cieli della Lituania da 2 caccia italiani decollati da una base in Germania. Secondo il Ministero della Difesa lituana, il drone trasportava un carico esplosivo. Sono in corso indagini per verificarne la provenienza. All'età di 112 anni è morto Vitantonio Lovallo, l'uomo più longevo d'Italia. Nato il 25 marzo 1914, ha sempre vissuto ad Avigliano, in provincia di Potenza. Vito Antonio era un uomo di grande tempra e ha lavorato fino a 106 anni in campagna. Era il secondo in Italia per anzianità. Più grande di lui era solo una donna, Lucia Sangenito, di 115 anni, che è la persona più longeva vivente d'Italia e terza al mondo. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Secondo il Comitato, restano elevati i profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. In risposta, il governo spagnolo ha annunciato che prorogherà di altri 15 giorni i controlli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. Inedito sciopero degli artigiani del presepe di via San Giovanni Armeno a Napoli dopo l'apertura di un negozio di cianfrusaglie e souvenir. I titolari delle antiche ditte artigianali sono preoccupati dalla presenza di attività commerciali che non hanno nulla in comune con la loro tradizione. Gli artigiani pensano che tali attività vadano a snaturare questo pezzo di Napoli e vogliono difendere la storia, le tradizioni e l'identità della città. Nonostante il carovita, gli italiani restano un popolo di risparmiatori. Nel 2026, il 56% è riuscito ad accantonare in media quasi il 12% del reddito disponibile. La casa è ancora al primo posto negli investimenti, anche se meno rispetto al passato. Gli italiani restano poco propensi al rischio e diffidano ancora degli strumenti digitali. Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni e oltre l'11% delle straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Queste violenze si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo riporta la terza indagine sulla sicurezza delle donne condotta dall'Istat tra marzo 2025 e gennaio 2026. Tra le straniere il dato più elevato si registra tra le rifugiate, con il 22,4%. Rispetto alla precedente indagine del 2014, il fenomeno risulta in leggero calo. Oltre 9 milioni di persone hanno già partecipato al sondaggio sulle future banconote in euro. Lo ha comunicato la Banca Centrale Europea, ricordando che questa settimana scade la consultazione pubblica. Le nuove banconote avranno immagini riconoscibili al posto di motivi astratti oltre a caratteristiche di sicurezza più rigorose. Tra le proposte finaliste presentate sono emersi due temi principali: la cultura europea e la ricchezza della natura. Una perturbazione atlantica ha investito l'Italia portando precipitazioni diffuse, soprattutto nel Triveneto, sul litorale tirrenico e nel fine settimana al sud. Comunque, si è trattato di una parentesi perché è iniziata una rimonta dell'anticiclone delle Azzorre che ha ripristinato condizioni di stabilità atmosferica e clima mite su gran parte della penisola. Queste le notizie in italiano semplificato.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.